0: Mitro Kakamio, Minro Kakamio. Kakamio Poka Masiananzio. Mitro Kakamio, Minro
1: Kakamio.
0: Kakamio Poka Masiananzio. Autumn Sesra Musia Nancy Munonfe. Nancy Munonfe.